0: Nuestra misión es simple: que sientas la música. Pop Extremo. Feel the music.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?

0: Feel the music.
1: Bob Extremo. Feel the music.
2: Épico. Salta el medio.